Non è che abbia strabiliato nessuna volta in un teatro, ma è qui mi parla e sta morendo. Ed è con lui che ho cominciato, e quella sera l'ho adorato, che pianse e rise improvvisando. Io quella sera non ho riso, e tantomeno non ho pianto. L'avrei creduto tu, io stavo solo lavorando. No, non è vero, ci credevi, è stata la tua vita ed è mia. E se non è così, il teatro è una follia. Tre passi avanti,